0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard, nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Comodo Save the Soul.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Once Upon a Time in America, DJ Dado, è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Stati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Borto.

altri, anche da Paolo Sandrini, sulla falsa riga di Children di Robert Miles, campiona un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Take My Way arrivarono al numero uno della classifica italiana solo con Stay With Me nell'inverno del 1994, ma tutti gli altri singoli però arrivarono in vetta alle classifiche dance del nostro paese. Anche questa Take My Way, che rimane una delle mie preferite, tra l'altro saluto Vivian B, con la quale ho collaborato un sacco di volte, e anche Simone Pastore. Attenzione alla chicca: vennero intervistati da Marco Biondi e Ida Blitz nella trasmissione Chaos, in diretta dalla discoteca Genus di Brescia, giusto? Era quella discoteca lì? Vabbè, ce ne ascoltiamo un pezzettino di quell'intervista, sentite qui.
1: Da Chaos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz, ciao!
2: Ciao ragazzi!
1: Da Blitz, che comunque adesso, a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio, se possibile, del primo Let Me Be. Non è facile.
2: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
1: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo. E invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile. E poi sei vera, non sei un'immagine,
3: esatto,
1: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Okay.
2: Take my way, baby, baby.
0: Facciamo un grandissimo applauso ai Da Blitz, intervistati da Marco Biondi, Vivian B, che prestò anche la voce al disco di Prezioso, Anybody, Anyway.

voce era quella di Vivian B, come detto poc'anzi. In questo caso era solo Giorgio Prezioso, e poi il progetto alla fine degli anni 90 si è evoluto in Prezioso e Marvin, dietro al quale, ne parlavamo proprio nella puntata di ieri, c'erano i due fratelli Prezioso, Giorgio e Andrea, insieme a Marvin, che in realtà non voleva cantare i dischi, era un produttore, insomma, e poi si è ritrovato a cantare le loro hit. Ma parliamo di Vivian B, perché non solo prestò la voce a Anybody Anyway di Prezioso, ma anche a Don't Stop. Te la ricordi questa? Don't stop.

Vabbè, si sa che Prezioso non è che ha mai fatto la musica chill out. Prezioso, Vivian B, conosciuta come Daphne, anzi conosciuta, era lo pseudonimo, perché Vivian B era già usato con i Da Blitz. Signori e signori, la direzione vi consiglia di alzare

0: Arrivo subito dopo Anybody Anyway. 1995 e si sente dai BPM elevati. Elevati, mi è uscito così. Prezioso, Don't Stop. E adesso Pinocchio, tutta, tutta, tutta, ta.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

Occhio, il progetto di Nicola Sabino e anche Marco Biondi era tutta qui nella storia della dance. In realtà il riff dei Transsex Living on Video venne ripreso anche diversi anni più tardi, pezzo che ha avuto successo non nel nostro paese ma in giro per l'Europa, ha fatto veramente un disastro, era di Paquito.

mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

fatto salire Lenzo Salvi, questo super mashup. Io ve lo dico sempre che nella storia della dance potete ascoltare delle chicche uniche. Nessun'altra radio credo che vi faccia sentire cose del genere, nessun altro programma, perché in realtà tante le ho anche prodotte io e non le ho fatte uscire. Non è questo il caso di Non Ricordo Infinity in My Mind, e ci sono un sacco di pezzi dentro, perché c'è ovviamente Infinity di Guru Josh nella versione di classe, poi In My Mind dai Nor e Gigi D'Agostino, e The Rhythm Gangsta con The Crowd Song, così si chiamava la famosa Non Ricordo Più Niente di cosa è successo ieri notte. E adesso Disco Viaggio.

0: con la sua Hyperspace qui nella storia della dance e il nostro disco viaggio. Ogni giorno ne suoniamo uno, ma anche due, tre, quattro, cinque, dipende da cosa ci dice la testa e da cosa abbiamo voglia di ascoltare, in questo caso dalla compilation del duplé, la live compilation volume 2, questo pezzo che ha scalato anche la classifica italiana, pensate, è arrivato al numero 6. Nel 1996 e nel 97 sono successe delle cose veramente anche un po' strane, se vuoi, perché la musica progressive è partita dai club e poi è riuscita ad arrivare prima nella radio e poi a scalare le classifiche, dove tanto per intenderci c'erano anche Eros Ramazzotti, Pino Daniele, e magari ti vedevi Eros Ramazzotti, Più bella cosa, e sotto gli Scooter con un pezzo ultra tamarro, ma era proprio il bello degli anni 90, no? C'erano un sacco di generi e la musica soprattutto non era omologata, cioè non era tutta uguale, ma c'erano un sacco di generi diversi, come detto poc'anzi. A proposito degli Scooter, li ho nominati, ci ascoltiamo Always Hardcore.
1: La storia della dance, chicca.

sapevo che si nervosiva la signora. Vabbè, dai, anche noi che suoniamo gli scooter, voglio dire, Always Hardcore, che contiene anche un pezzo di Move On Baby dei Cappella, la nostra chicca of the day. Tra l'altro vi ricordo, il pezzo originale era di qualche anno prima dei Body Lotion e si chiamava proprio Always Hardcore. E mettila, Gianluca, va. Attenzione, il momento diventa tamarro, come se fino adesso...

Con tutto il rispetto degli scooter, ma io preferisco questa versione qua. Uno dice, allora perché hai messo quella degli scooter? Per farmi ricordare che dovevo mettere questa. Un pezzettino di Always Anchor. Il progetto era firmato Body Lotion qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown. Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: One Dance. Qui suona la storia.

come Martin Solberg nel 2003, successone mondiale con questa Madan. D'altronde Martin Solberg arrivava proprio dalla Tribal House e faceva anche parte del progetto Africanism, dietro al quale si celava tra tutti anche Bob Sinclair. E insomma questa fusione tra la house music e la tribal portò all'esplosione in questa Madan, uno dei pezzi più ballati del 2003. Rimaniamo sempre in Francia, ma questa volta torniamo indietro di 4 anni, 1900.

super disco degli Shapeshifters, Lola Sim, dal 2004, che ha fatto la storia della house music. E d'altronde state ascoltando la storia della dance, e come dance intendiamo il macrocosmo, ovvero tutto quello che si ballava negli anni 90-2000, e vi facciamo ascoltare anche di tanto in tanto delle chicche. Ad esempio, ve lo ricordate il secondo singolo di successo degli Shapeshifters? Probabilmente sì, se sei un DJ, sicuramente no se non lo sei, perché è un disco abbastanza di nicchia. Dopo Lola Sim arrivò Back to Basics. Sempre pettinatissima, ci sta, vale, d'altronde Shapeshifters non si smentivano mai.

aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per il secondo singolo di Soul Searcher, o meglio il secondo, quello che arrivò dopo il suo più grande successo Can't Get Enough, era Feel in Love nella storia della dance.

0: Frequency,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:57.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Bene, però la puntata, come vi dicevo, non finisce qui, perché continuiamo con la dance. È stata una puntata dance nella quale ci siamo un po' agitati e continuiamo a farlo. Hanno all'attivo 6 singoli venduti più un album e pensate, 4 milioni di dischi, non solo in Italia ma anche in Europa. Sono il gruppo dance più amato in questo momento, i Sound Lovers con Wonderful Life. Buonanotte e alla prossima, grazie, ciao.

Milan, eccolo, ci tengo a salutarlo, tra l'altro magari tra pochi giorni, pochi mesi, mi piacerebbe averli qui proprio in radio con me. Tra poco ho intenzione di far ripartire le interviste live, perché al telefono è bello, però se ce l'hai qui in studio è tutta l'altra cosa, perché possono cantare e insomma succedono poi le cose in diretta, quindi tanta roba. Disco prodotto da Molella e Phil J insieme anche a Roby Santini, anzi no, chiedo scusa, Phil J non c'era, è uscito un po' così la roba di Ola, solo Molella che ci ascoltiamo con Disco.

Benedetto, vi ricordate? Scherzoso dedicato ai balli di gruppo che per 20 anni sono rimasti sempre quelli. Questo non ha nulla a che vedere con la bomba di King Africa, perché lui, grande, insomma, grande cantante nigeriano, però naturalizzato in Italia, è di Wata. Naturalizzato in Italia è bruttissimo.

veramente credo che vogliamo farci licenziare, perché stiamo stamarrando, che è una cosa proprio veramente. Sarà che è l'ultima puntata della settimana, non lo so, non so cosa ci prende. Ogni tanto è così. Carolina Marquez con il ritmo, prima Il Pagante con Settimana Bianca, la versione Future 90s di Surrender dei Sound Lovers. Ogni tanto mettiamo i nostri Future 90s e le versioni rispolverate di grandi classici della dance anni 90-2000. In questo caso, nel caso di Ritmo, appunto, disco prodotto dal grande Vanni G, ho intervistato anche Carolina Marquez e quindi mi fa piacere ricordarlo. E adesso, sempre Made in Italy, arriva

Il suo album più bello, almeno secondo me, si chiama We Are Perfect. Era il 2008, qui nella storia della dance, insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval, facciamo il salto avanti di un anno con uno dei più grandi successi del 2009, Pitbull

a jugar. Pubblicato il 24 febbraio del 2009, Pitbull ebbe l'idea di riprendere il disco di Nicola Fasano, 75 Brazil Street, che campionava Street Player dei Chicago, e di rapparci sopra. Esplose in tutto il mondo questa I Know You Want Me, che in realtà si chiama Calle Ocho, ed evito di fare la solita battuta dicendo estratta dall'album Ocho per Ocho 64. Vedi, alla fine evito, ma poi l'ho fatta di nuovo. È più forte di me, non riesco a tenermi. Adesso Vito Lucente, nato a Rutigliano, ma in realtà poi vive in Belgio da un sacco di anni, Junior Jack e Samba.

0: Vito Lucente.
1: Antonio?
0: Di nuovo, non è manco Antonio, si chiama Vito Lucente, Junior Jack.
2: Carmine!
0: Non è Carmine, Carmine. Ma non è Carmine Lucente, è Vito. Cioè, non è che uno arriva per forza da giù o Carmine o Antonio.
1: Antonio?
0: Niente.
2: Carmine!
0: Gianluca.
1: Antonio?
2: Carmine!
0: Gianluca, senti, io, guarda, veramente, mi organizzerò con gli ascoltatori, sei di quei pullman che vanno all'Oktoberfest pieni di gente e giuro che ti veniamo a massacrare di botte, se non la finisci.
2: Carmine!
0: Niente.
3: Carmine!
0: Non gli interessa niente a lui, eh.

0: Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Olio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Avenson con Vai Baby, un disco che appena lo senti ti fa tornare il sorriso. Arrivò subito dopo All Aboard, era il 1994, tra l'altro pezzo contenuto in una famosa compilation dell'epoca che era Yabba Dabba Dance. Lo so, il nome è un po' assurdo, io l'avevo comprata, avevo 13 anni e da poco insomma ero entrato nel mondo della musica dance, ascoltavo solo questa e compravo tutte le compilation. Ho anche ritrovato lo spot in inglese però di quella compilation lì, senti un po'.
1: Yabba Dabba Dance, all the dance hits fun new open play who stops
0: on the air over
1: OG Quartz Clash 24/7 Elke Dinosaurus gaat voor Yabba Dabba Dance.
0: Yabba Dabba Dance,
1: Yabba Dabba Dance,
0: mamma mia, da quella compilation lì, la chicca of the day.
2: La storia della dance, chicca

Big Bag 1981, la nostra Kika of the Day. Questo progetto era tutto italiano, infatti dietro si celavano Lino Lodi, Ottorino Menardi e Stefano Mango. Attenzione, perché Lino Lodi faceva anche parte dei Phased Bass. Te lo ricordi questo pezzo qui?

Base Base. Prima chicca di questo intervento della storia della dance. Quindi i Pump Position erano anche Face the Bass, Lino Lodi, che erano anche i Masoko Solo. Vabbè, ma allora questo è uno di quei dischi che appena lo risento dico ma no, ma c'era anche questo. Super chicca nella chicca. Oh lele Masoko. Non so perché lo dico in Veneto, ma...

Rocco Solo. Dietro c'era anche, tra gli altri, Lino Lodi, lo stesso di Face the Bass, lo stesso di Pump Position. E poi abbiamo nominato Torino Menardi, il grande Otto Mix, quello di Ibiza. Tanta roba. Tanta roba.

tra l'altro l'originale era ovviamente Popcorn del 1972. Dovrò fare uno speciale su Torino Menardi, perché veramente ha fatto un sacco di pezzi di successo.

1996 The Master, me lo ricordo come fosse ieri, appena partiva alla radio alzavo come se non ci fosse un domani, perché adoravo veramente dal profondo del cuore questo pezzo. Torniamo indietro di un po' di anni, questa volta 1993, Dirty Mind con Back to Future.

0: Dietro questo progetto si celava il grande Diego Abaribi, ovvero Aladino, Dirty Mind con Back to Future. L'ultimo di oggi è Will Be One.
1: La storia della dance.

0: Fate un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con una delle ballate più belle della storia ed è del re del pop Michael Jackson, You're Not Alone, canzone che detiene un Guinness dei primati perché è stata l'unica canzone in 35 anni di storia della Billboard Hot 100 a debuttare direttamente alla numero 1, e stiamo parlando del 1995 con questa canzone scritta da R. Kelly e cantata da Michael Jackson, che è stata remixata anche da uno dei DJ più famosi della storia, che è Frankie Knuckles, e nel 2002 è stata realizzata anche una versione maranza da Wacos, molto da ballare. Ma subito l'originale, Michael Jackson con You Are Not Alone.
2: Contaminazioni.

Madonna di Wacos va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il remix di Frankie Knuckles di You're Not Alone di Michael Jackson, che abbiamo sentito anche nella versione originale. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000, Festival Bar 1994. Tra i partecipanti c'erano anche Lucio Dalla e Mango. Noi ascoltiamo Corona, The Rhythm of the Night.
2: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime, con The Rhythm of the Night.
3: Corona!

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che

banda e la sua My Dimension in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional Widow.

protagonista. Il remix è quello di Armand Van Helden. Il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

suona Sleepy, che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM Dab e App. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto. One, one.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1986 High and Love di Stevie Winwood. La canzone vinse 2 Grammy Awards come migliore interpretazione vocale maschile e migliore registrazione dell'anno.
0: One Dance Classics.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance, sono le 9.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: This is the latest dispatch just received in our news.
6: L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni, domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati al momento. Non risultano italiani coinvolti. Sport Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev. Parola all'azzurro.
7: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
6: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi. The end.

0: eccoci qui, belli pettinati. No, pettinati alla fine, quando c'è il momento l'elegante. Belli pronti per una nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance, in FM, sul DAB e sulla app di One Dance. Naturalmente, io sono Scar e con me, come sempre, c'è il DJ Lele Alberganti, che è pronto a miscelare la prima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2015, risentiremo Calvin Harris con How Deep Is Your Love. Dal 2005, 10 anni prima, con Eddie Watta e La Bomba. Apriamo la sequenza dal 1995 con un brano che non ha certo bisogno di presentazioni. Scatman John con Scatman World.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.
2: Scatman's World.

0: Your Love. È molto molto molto profondo. Calvin Harris dal 2015, 10 anni prima anche Eddie Watta con La Bomba, e dal 1995 Scatman John con Scatman World. Questa è Tendance, solo su One Dance. Noi prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dal punto di vista dei suoni, i cambiamenti, le tendenze e soprattutto i protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che ci hanno lasciato. Dal 2018 tra poco risentiremo Zedd con The Middle, 10 anni prima, quindi dal 2008, Rihanna con Don't Stop the Music. Apriamo la sequenza dal 1998 con la mia amica regina che saluto e What Can You Do?
1: Tendance, ogni giorno su One Dance.

0: Idol di Zedd dal 2018, dal 2008 abbiamo risentito anche Don't Stop the Music di Rihanna e dal 1998 Regina con What Can You Do. Questa è Tendance, solo su One Dance. Potete riascoltare questa puntata o altre puntate sul nostro sito onedance.fm o anche sulla nostra app nella sezione Reloaded. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo prontissimi con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Tra poco, dal 2020, risentiremo Passion dei Network nella versione di Dino Brown e Alex Nocera. 10 anni prima, dal 2010, anche il DJ francese David Guetta con One Love. Apriamo la sequenza dal 2000 con Gaia e Never Meet.
1: Tendance, ogni giorno su One Dance.

2020 di Passion dei Network. 10 anni prima abbiamo riascoltato anche One Love di David Guetta e dal 2000 Gaia con Never Meet. Ma prima di chiudere questa puntata di tendenze, signore e signori, è arrivato il nostro momento pettinato, il momento l'elegante. Allora io e il DJ Lele Alberganti pronti a stappare una bella bottiglia di bollicine e riascoltare Luis Radio con House Music. Lele.

House Music di Luis Radio nel momento L'Elegante chiude questa nuova puntata di Tendenza qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tendenza, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito OneDance.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
2: move it.
1: I like to move it, move it. I like to

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Con Lauretta Vostra ci divertiamo a ripercorrere e a rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1981, synth pop britannico degli Human League con Don't You Want Me.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Human League, Don't You Want Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 58 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Bollino rosso Firenze e Perugia. Nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
5: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi facciamo un po' la storia di un DJ svedese famosissimo, Eric Prydz. Dal 2006 riascoltiamo la versione originale di Piano direttamente dalla Svezia e poi anche un bel mashup tra questa canzone e Shout dei Tears for Fears. Eric Prydz vs Tears for Fears, Piano Shout è il titolo appunto di questo mashup, e ce n'è un altro con gli Earth, Wind & Fire, September Piano. Ma subito Piano, la versione originale

piano il mashup tra Eric Prydz e gli Earth, Wind & Fire va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora un altro mashup tra i Tears for Fears di Shout e Eric Prydz, che abbiamo sentito all'inizio con l'originale di questa canzone del 2006, ed è Piano, appunto. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Jack Jones e questa è Pulling Me Back.
2: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a gist.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Tony Di Bart, The Real Thing.
2: From singing in a gospel band to singing live on Top of the Pops, will you please welcome Tony Di Bart?

0: ascoltato Tony Di Bart, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo.

0: sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo pronti per riportarvi alla primavera del 1998 con 5 pezzoni che ci faranno sicuramente ricordare le nostre notti in disco, ma soprattutto ricordare anche il primo bacio magari. Chi lo sa, tra le più forti nella primavera del 98 c'era la canzone felice. Iniziamo bene con Lara Larirara, Santos e Sabino.

Siete pregati di sorridere perché questa è la canzone felice firmata Santos e Sabino, è intitolata La Ra La Ri Ra Ra, con la quale abbiamo aperto questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance, dove amiamo tornare all'indietro nel tempo. Abbiamo inserito all'interno della nostra macchina del tempo questa data, primavera 1998, e tra le più forti anche gli Ultra

Cure, anche noi abbiamo trovato una cura per quelli che soffrono di nostalgia. Tornare all'indietro nel tempo ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Tra le più forti del 1998 in primavera, questa canzone degli Ultranate. Mancava pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio che nell'estate del 98 si giocarono in Francia. Mondiali sfortunati per noi, con un rigore clamorosamente sbagliato da Di Biagio che colpì la traversa. E in quel periodo, prima dei mondiali, alla fine della primavera, ballavamo parecchio anche Feel It di The Temperer.

Sisley, i Typical. E il nome del gruppo prende origine, tra l'altro, dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, i Typical, appunto. Nella primavera del 1998, tra le più ballate, c'era anche questa canzone di Alexia, Gimme Love.

98, anche questo pezzo firmato Alexia che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1984 ritroveremo Nick Kershaw con Wouldn't It Be Good. Il brano ebbe successo in tutto il mondo. One Dance.

0: Car Show Wouldn't It Be Good qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Bollino rosso Firenze e Perugia. Nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia. Mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera. Già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon. Scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Mucova-Noskova. Ed è

0: House dal 2002 con Like a Prayer, ma subito ci tuffiamo nell'estate del 1996 con Robert Miles, Fable.
1: Summer Vibes su One Dance.

Corey, classe 89, noto DJ e produttore discografico, ma anche personaggio televisivo inglese. Questa è la sua Head and Heart nelle Summer Vibes di One Dance. Prima, dal 2004, Mirage dei Pubs & Scar, che fu un grande successo legato a quell'estate. E dall'estate 97 con My Love For You, la voce che riesce a spaccare i bicchieri con i suoi acuti, la meravigliosa Blackwood. Tra pochissimo, Yaz con Replay, Gianni Coletti dall'estate 2003 con Gimme Fantasy, ma subito si ritorna nell'estate del 1992 con FBI Project Feel It.

Yaz con Replay e prima dall'estate 2003 con Game Fantasy, il disco fighetto, quello di Gianni Coletti, e prima di Gianni dal 1992 gli FBI Project con Feel It. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Tornerò prestissimo con altri

0: pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11

0: E 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.

Suona la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni, quanta voglia di ballare con le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Michael Jackson, Wanna Be Started Something, dal 1983, contenuta nell'album Thriller, tra i più venduti della storia della musica, prodotta da Quincy Jones.
0: One Dance Classic.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con una delle canzoni più ballate nella storia della musica da ballare, ovvero You Make Me Feel di Sylvester dal 1978. Interessante anche il remix del 98 di Barrow Stingley, sempre You Make Me Feel è il titolo, e poi è stata ripresa anche dal 1999 dagli Ice Cream per realizzare Fly Away, che faceva parte tra l'altro della colonna sonora del film Vacanze di Natale 2000. Ma subito l'originale di Sylvester, You Make Me Feel.
2: Contaminazioni

Highway di Ice Cream va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Byron Stingley con You Make Me Feel e poi You Make Me Feel di Sylvester, la canzone che ha ispirato le due successive che abbiamo ascoltato, esattamente dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance, il nostro spazio dedicato alle papabili hit del futuro, noi li abbiamo chiamati Future History. E signore e signori, c'è Madonna con l'ultimo singolo, si chiama I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Goo.

0: It all started like this.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at Sylvester 1995. Wrap Me Up. Alex Party.
2: Ok. We come from London especially to see you. Here you go. Wrap Me Up.

0: abbiamo ascoltato Alex Party, Wrap Me Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.

scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti.

0: quanto sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey,
6: grab
7: girl.
6: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999.

Nei 90 uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Adams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. Noi di One Dance, all'interno della Memory Chart, amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i più forti anche The Game.

dal Piemonte Neja con The Game, altro pezzo che andava fortissimo nella primavera del 1999, come questa di Bibi Sean, Freedom, un po' di libertà.

per tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, Bibi Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. Forever.

questa è realizzata dal DJ Dado, cantata da Michelle Wicks, Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance, con Lauretta Mostra, la musica più bella di quei decenni. Riviviamo i ricordi e le emozioni e balliamo i pezzi forti di quel periodo. Lei è sicuramente l'icona soul e R&B per eccellenza, Aretha Franklin con Respect, canzone tra l'altro di Otis Redding, portata poi a successo proprio dalla grande Aretha Franklin.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Respect, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne a Roberta Saint-Tropez Twist. Alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
5: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
4: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.

weekend di luglio, ciao a tutti e benvenuti nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Buon estate a tutti da Dino Brown. Partiamo come la scorsa settimana, ovvero dalla numero 20. Non si muove da lì Bob Sinclair con la sua I Can Wait.

ma in discesa rispetto a 7 giorni fa. No, a dire la verità è stabile, ovvero non si muove dalla posizione numero 20, restio a uscire, non vuole proprio andarsene. Al numero 19 troviamo Alex Guest con All I Need.

Tonight perde un posto rispetto a 7 giorni fa, era la numero 15 qui nella nostra Weekend Dance Chart. Buon estate a tutti voi. Al numero 14 c'è Robin Schulz con Bad Times, mentre al 13 Offenbach e Star Sailor con

sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari con Zombie numero 12. Attenzione, si vous plaît, al numero 11 abbiamo una ex numero 1 con The Boys Noise con

Boys Noise con Getaway numero 11. Tra poco torniamo con le prime 10. Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

La seconda nuova entrata della settimana è l'ultimo singolo di Ugel insieme a David Guetta, si chiama Shine, numero 10, al 9 Calvin Harris e Jessie con Satisfy.

È l'ultimo singolo di Calvin Harris insieme a Jesse, si chiama Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart. Attenzione perché arrivano 2 posizioni e non ci fermiamo. Al numero 8 Raf Marchesini e Ramon Ramonito con Niños del Barrio, perde 2 posti, mentre al 7 la più alta nuova entrata della settimana, l'ultimo singolo di Joel Corry, The Bush.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

I Feel So Free, il remix di Peggy Goo. Questo è il disco di Madonna numero 4 più 2 rispetto a 7 giorni fa. Attenzione, entriamo in zona medaglie nella Weekend Dance. Al numero 3 c'è Soul to You.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14.
2: One Dance. Qui suona la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo di disco, siamo al 1980 con la canzone di Geraldine Hunt, Can't Fake This Feeling, che ha ispirato negli anni 90, nel 95, la canzone di Corona, I Don't Wanna Be A Star. Forse non tutti sanno che tra gli autori di I Don't Wanna Be A Star c'è anche Ivana Spagna, questo non lo sapevo, l'ho scoperto così curiosando qua e là. E poi sentiremo anche il remix di I Don't Wanna Be A Star di Dino Brown, ma subito Geraldine Hunt con Can't Fake This Feeling.
2: Contaminazioni

Corona va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale del 95, e è Geraldine Hunt che ha ispirato il tutto con Can't Fake This Feeling. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: Cotto con la sua Proximus, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato in Future History, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti, un abbraccio, benvenuti su One Dance. Da Dino Brown e Edo Colavini è tornata Four to the Floor, grande pezzo degli Star Sailor, questa volta insieme agli Offenbach.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Madison Avenue.

0: ascoltato Madison Avenue, Don't Call Me Baby, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1997, perché in questa pillola di

arrivata subito dopo The Summer is Crazy Number One e il terzo singolo estratto dall'album di Alexia Fan Club, uscito appunto nel 1997, esplose in Italia e anche in Spagna, dove circolava la versione spagnola. L'hai mai sentita?

la versione spagnola di Number One. Torniamo a parlare dell'album di Alexia. Fan Club, vennero fatte 5 riedizioni, tra cui una destinata al mercato indonesiano, una al mercato inglese e una al mercato spagnolo. E in quell'album c'erano anche

0: proprio da Let's Go Dancing, Alexia per la sua Ula La La. Lo abbiamo scoperto in questa bella pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

Tell me a story.

0: su.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Signore e signori, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart la nostra macchina del tempo si fermerà alla primavera del 2016 con 5 canzoni che abbiamo straballato in discoteca. Partiamo con Don't Be So Shy, Imagine.

Shy, la canzone è quella di Imani, che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni prima di tornare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera di cantante. Era la prima di questa sequenza firmata Memory Chart. Siamo nella primavera del 2016 qui su One Dance. E tra le più ballate in quel periodo anche Faded di Alan Walker.

Faded, canzone stupenda del disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese Alan Walker. Siete su Undance, c'è la Memory Chart, siamo nella primavera del 2016 e in quel periodo abbiamo straballato The Horse di DJ Catch.

singolo del disc jockey statunitense DJ Catch, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo si è fermata alla primavera del 2016 e in quel periodo ballavamo anche Fast Car di Jonathan.

Scar, la canzone è quella di Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin, da Londra, nato in agosto nel 1989, di jockey e produttore discografico britannico che ben conosciamo. Tra le più belle nella primavera del 2016 anche This Girl di Kungs.

This Girl, la canzone è quella di Valentin Brunel. Il nome d'arte è Kungs, nato a Tolone nel mese di dicembre del 1996, uno dei DJ e producer più giovani in questa sequenza che ci ha fatto tornare alla primavera del 2016. E con Kungs chiudiamo la Memory Chart, grazie per aver ballato con noi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario, vi riporto all'estate del 1996. Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland, godetevi Fable.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivannelli. È il nostro disco Viaggio.

0: con Rain Dance, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Momento live, ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 2000, premio radio e sezione Big a un disco per l'estate, dati alle finali del Festival Bar per Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
2: Penso che abbiamo ballato tutta l'estate.
3: Sicuramente la canzone più suonata sì. da tutte le radio, non solo d'Italia,
2: ma anche nel mondo, perché adesso hanno tradotto il loro pezzo in inglese e in spagnolo, se non
3: sbaglio. Ma scusa un attimo, scusa Egidio, andiamo là, scusate, lo so che vi roviniamo la coreografia.
2: Però ci veniva spontaneo di venirvi a salutare.
3: Allora, scusate, ciao. Ragazzi. Scusa, no, perché no, state nella vostra posizione.
2: Dovete stare così.
3: Allora, perché vi volevamo toccare da vicino, perché sono le dive dell'estate, Paola e Chiara.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
3: Bonjour, bonjour, bienvenue. Allora, siamo pronti per questa nuova puntata di Lynx su One Dance. Ciao a tutti, sono Michi Boselli e vi terrò compagnia in questo viaggio virtuale che, come al solito, collega tante canzoni che hanno accompagnato la nostra vita e che hanno fatto la storia della musica da ballare. Tutte collegate tra loro. Cominciamo con questa canzone del 1990 dei London Beat, si chiama I've Been Thinking About You.
2: Lynx su One Dance.

Lynx, la prima canzone di oggi. Questa canzone caratterizzata da un'efficace fusione di pop, R&B e house che catturò l'attenzione per la sua sofisticata armonia vocale e il groove contagioso. Il brano, trainato da un video molto bello, segnò l'inizio di un'era in cui la dance si contaminava con elementi pop più raffinati, raggiungendo così un pubblico più ampio. Ballatissima in discoteca, quando le discoteche erano ancora il punto di ritrovo di tutti i ragazzi. I tempi sono cambiati, le discoteche ora si contano sulle dita di una mano, e c'è una canzone recente di Max Pezzali che riassume tutta l'epoca d'oro della disco. La canzone è di Max Pezzali,

0: Abbandonato.
1: Fa venire un po' il magone sentire il testo di questa canzone, Discoteche Abbandonate, di Max Pezzali, noto per essere stato il leader, insomma, degli 883, che hanno segnato una generazione, gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nel 1988. Ha ricoperto questo ruolo per 15 anni per poi intraprendere una carriera da solista nel 2004 e ritornare recentemente addirittura negli stadi. In contemporanea con lo scioglimento definitivo del gruppo e l'uscita del suo primo album da solista, Il Mondo Insieme a Te, nel 2005 esce la raccolta di grande successo Tutto

della voglia di finire la settimana per poi sfogarsi a ballare in qualche discoteca. I can't wait for the weekend to begin. Michael Gray con The Weeknd in Links.

The Weekend to Begin. Non posso aspettare che inizi il weekend, ho voglia di ballare. Una volta si faceva, le discoteche erano aperte tutta la settimana, ci si poteva permettere ai tempi della lira di andare in discoteca il venerdì, il sabato, la domenica pomeriggio, anche la domenica sera, però i tempi sono un po' cambiati. La canzone utilizza un sample di Back at Ya del gruppo Care. Inizialmente ne è uscita una versione che prevedeva solamente una piccola parte cantata, il ritornello appunto I Can Wait for the Weekend to Begin, preso da Get Down Saturday Night di Oliver Chipman, che ha ottenuto un buon successo incrementato a seguito dell'aggiunta di un'ulteriore parte vocale cantata da Sheena. Di notevole successo nei club di tutta Europa, da segnalare che in Italia è rimasto al vertice della classifica dei singoli più ballati per ben 13 settimane, dal settembre al dicembre, nella Italian Club Chart del 2004. Ma perché non riascoltare in links anche l'originale? Torniamo indietro, infatti, con Saturday Night di Oliver Chipman.

0: Light, la versione del 1983 di Oliver Chipman, che ha ispirato anche la canzone famosa The Weeknd di Michael Greig. Abbiamo già sentito in links una canzone collegata all'altra. Ciao a tutti, sono Michi Boselli e vi accompagno in questo viaggio come sempre su One Dance. Oggi vi abbiamo regalato un tributo al fine settimana in links, prima con The Weeknd, poi con Saturday Night, e sono tante le canzoni che celebrano i festeggiamenti in discoteca, ed infatti in links abbiamo voglia di rimanere linkati sulla nottata del sabato. Altra canzone celebre che parla di questa giornata della settimana è Saturday di Kanye Williams.
1: Links, i colleghi.

ti aspettano il sabato e attendono la domenica, un po' come il sabato del villaggio del grande Leopardi, Kenny Williams, con la collaborazione di Molly Love, pseudonimo di Simon Johnson, classe 1970, è una rapper e anche conduttrice radiofonica inglese, quindi una collega. L'album di debutto di Molly Love, intitolato Down to Earth, è stato pubblicato a novembre del 1990 e ha riscosso un discreto successo commerciale, ha piazzato in totale 12 singoli. Grazie al disco la rapper ha ricevuto 2 candidature ai Grammy Award, diventando la prima rapper donna britannica a conseguire questo risultato. Restiamo concentrati su di lei, perché nel 1989

Party, stilosissima Money Love. Si parla della storia della musica house alle sue origini nel locale Warehouse di Chicago, dove alla fine degli anni 70 il DJ resident Frankie Knuckles adoperò un registratore a bobine e un mixer per isolare i frammenti ritmici ricavati dai dischi di musica nera, disco music, soul, funk e rhythm blues, metterli successivamente in loop, alterare la loro durata ed enfatizzare i ritmi, accompagnando in un secondo momento la musica ottenuta con il ritmo prodotto da una batteria elettronica e aggiungendovi linee di basso. Frankie Knuckles divenne il principale esponente della house music, definita una rilettura della musica tradizionale nera adattata alla tecnologia. La house music di Chicago è un genere caratterizzato dalla presenza di una pulsazione regolare e veloce da brevi frammenti musicali ripetuti e campionamenti vari. Era originalmente rivolta ad un pubblico esclusivamente giovanile e contribuì a divulgare la musica elettronica popolare e a inaugurare con l'invenzione del remix l'inizio della club culture. Abbiamo parlato di Frankie Knuckles e lo riascoltiamo in Links con una delle

hit che continua e potrebbe continuare all'infinito, Your Love, Frankie Knuckles, oggi in Lynx in questa puntata fantastica. Spero che insomma vi piaccia la musica che è collegata come sempre in questo appuntamento che ci fa tornare indietro negli anni con Michi Boselli. Ancora per poco, perché stiamo per terminare la puntata, abbiamo parlato di amore con Your Love e continuiamo a parlare di amore con una delle ballate più belle in assoluto, ed è The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, che è stata nel tempo remixata da tanti DJ producer. Molto bello è il remix di Rob Searle, che ascoltiamo in Lynx.

tratto dall'album Welcome to the Pleasure Dome dei Frankie Goes to Hollywood nella versione remix di Rob Searle, pubblicato nel 1984 nella versione originale in versione ballata. Oggi abbiamo ascoltato il remix. È stata scritta da Holly Johnson su musica di Brian Nash e Mark O'Toole. The Power of Love seguì i suoi due predecessori Relax, Don't Do It e Two Stripes in cima alla classifica dei singoli del Regno Unito. Entrò anche nella top 10 in altri paesi europei, in Nuova Zelanda, in Australia, eccetera eccetera. Dopo questo successo iniziale, il brano viene spesso considerato come canzone natalizia, anche se non contiene nessun riferimento alla festa cristiana. E dopo i Frankie Goes to Hollywood, attenzione, ci linkiamo in Italia, torniamo in Italia e parliamo di un altro Frankie, uno di quelli che ha creato la vecchia scuola del rap, ed è Frankie High Energy con Quelli che ben

0: spazio dedicato alla storia della musica e tutte le canzoni sono collegate tra loro. Mi raccomando, fateci una bella pubblicità tra gli amici e scaricate l'app di One Dance sul vostro smartphone. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è In Your High.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta.

dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Questa è veramente una perla, prodotto in Italia dai Basic Connection. In realtà questo disco uscì l'anno prima, nel 1996, era strumentale e si chiamava Faithless.

venne inserita anche in qualche compilation progressive questa prima versione di Ablameluna, che si chiamava Faithless, uscita nel 1996. Giusto e doveroso ricordare altre due perle dei Basic Connection: Angel Don't Cry, ma soprattutto You Are My Love.

0: 1998, You Are My Love, Basic Connection, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16:59.

l'ai che ti entra in testa e non esce più. Smoke City con Miss Gorgeous. No, non era più aia, scusa. No, no, questo si è fatto male, più ai, tipo l'Alpi Tour, no Alpi Tour? Ecco, capito? No, Jean-Luc, non è una roba di questo genere. Beh, questo veramente ti fa volare. Remix azzeccatissimo di Mood to Swing, di questo pezzo che nel 1997 riuscì a scalare tutte le classifiche europee, ma anche del mondo, perché Smoke City originale importantissimo. Questo è il classico caso in cui il remix non è riuscito a battere l'originale, perché non sempre la versione, quella con la cassa, poi porta fortuna al disco originale, che era potentissimo. Tra l'altro c'è anche Unwater Love degli Smoke City, che uscì prima di Mr. Gorgeous e forse andò anche meglio. Signore e signori, andiamo in Francia, perché arriva un disco che arrivò subito dopo, tra l'altro, perdonate la ripetizione, la loro super hit dell'estate del 2000. Sto parlando dei Mojo. Prima uscirono con Lady e poi arrivò il disco che è nel nostro intimo, ovvero Chillin'.

grandissimi Mojo. Certo, non ha ottenuto il successo di Lady, che ha venduto milionate di copie in tutto il mondo, però c'è da dire che insomma anche questa Chillin è molto fighetta e pettinata, come tutta la musica che arrivava dalla Francia, la cosiddetta French House o French Touch, proprio per essere pignoli. Ma torniamo in Italia con la nostra Italo Dance, perché dal 1900

Sala. E adesso, signore e signori, vi devo svelare una cosa, perché in realtà dietro questo pezzo, come tutti sapete, insomma, si celava il grande Molella, che insieme a Roby Santini ha prodotto anche i Sound Lovers, quelli di Surrender. Roby Santini, che insieme a Vanni G ha prodotto gli Hotel St. George, ha

0: Ho anche chiesto a Roby quando lo intervistai come mai Hotel St. George. Questo è uno spezzone che ho già fatto sentire, ma una ripassata non guasta mai.
1: Senti, come mai Hotel St. George?
2: Perché mentre facevamo questo brano, questo il demo del pezzo stava venendo veramente molto bene, poi la sera si andava a cena, fa dai, dobbiamo fare questo nuovo progetto, ma come lo chiamiamo? Io mi guardo intorno, siccome Fiuggi è una città termale, quindi è strapiena di hotel, di pensioni, è frequentata tantissima da turisti da tutto il mondo, tutta Europa. Dai, se il disco ha successo, apriamo un hotel anche noi. E come lo chiamiamo? Hotel St. George. Saint, quindi Santini. George Giorgilli, Hotel St. George, questa è l'idea.
0: Mamma mia, grande!
2: È un nome che suonava così bene che. Poi, tra l'altro, ma sai che quante volte sono capitato in giro per il mondo a dormire negli Hotel St. George?
0: No, ti ha mandato
2: impressionante!
0: Lì.
2: No, tante volte ci è successo, o in Egitto, tutte le parti.
0: Facciamo un grandissimo applauso a Roby Santini. Vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: Disco Viaggio.

0: cos'altro devo aggiungere su questa perla incontrastata che sono oramai 30 anni che ci fa venire la pelle d'oca, il disco Viaggio Raff by Picotto con la sua Ocean Whispers. Mamma mia che emozione. Tra l'altro mi ricordo che nel 2009 anche Gabri Ponte fece una versione di questo pezzo. Ecco, non so se ve la ricordate, ve la faccio riascoltare, aveva anche una parte cantata. Alzate la radio a palla e godetevela.
1: I've got another question that I would like to ask you. Was it just a dream when you said I'm a queen? Or maybe just an illusion, the recipe for the

E adesso piano piano arriva quella linea melodica che ci ha ipnotizzato nel 1996. Chicca della storia della dance. Questa probabilmente non la suona nessuno. Gabry Ponte e Paki. Ocean Whispers. Bon voyage, mon ami.

so cosa state pensando. L'originale non si batte, ed è vero. Però questa è una bella chicca di Gabry Ponte, la sua versione di Ocean Whispers, uscita un sacco di tempo fa, era il 2009. Lo so che non ti sembra un sacco di tempo fa, eppure, se ti fai il conto, un po' di anni sono passati. E adesso, signore e signori, dall'Italia, Mauro Picotto, Gabry, andiamo in Germania con i Digital Rockers e Because I Love You.

registrato nel 2017, è stato suonato per la prima volta in assoluto da Guetta in occasione, insomma, dell'annuale Ultra Music Festival a Miami, ma ha iniziato a guadagnare popolarità solo nell'agosto del 2022, dopo che uno snippet della canzone è diventato virale su TikTok. Adesso probabilmente in tanti non sanno neanche cos'è uno snippet. Qualcuno ha usato quel pezzo live in un reel, in un TikTok, e appunto Guetta ha deciso di farlo uscire e è arrivato al numero uno della classifica inglese. La voce è quella

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria.

0: approvazione della finanziaria. Medioport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: 1 Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su 1 Dance.

abbiamo virtualmente portato alle giostre con gli Acqua e Dr. Jones, uscito nel 1997. Mi ricordo che arrivò subito dopo Barbie Girl, che era stato un successone, secondo me anche inaspettato da loro. Cioè Barbie Girl veramente ha venduto milionate e milionate di copie. Io non so veramente quante plays è arrivato su Spotify. E poi subito dopo Dr. Jones, che non ebbe il successo di Barbie Girl, però Buttalo Via arrivò al numero uno della classifica italiana il 31 gennaio del 1998. Lo sapete?

presente chi c'era al numero 2 e al numero 3? C'erano dei dischi non dance, ma sono certo rimasti nel cuore di tutti voi, perché iniziamo con ordine: Acqua Dr. Jones numero 1, al 2 c'era Natalie Imbruglia.

Adesso non so se ci piaceva la canzone, bellissima, ci mancherebbe, tra l'altro una cover, oppure era proprio lei che ci piaceva, un po' tutte e due, dai. Tuttora bellissima, con quegli occhi di ghiaccio, io la prima volta che ho visto il video dico, ma chi è sa? Il resto aggiungetelo voi. E poi al numero 3 c'era un disco, qui ne ascoltiamo un pezzettino, anche se siamo la storia della dance, perché è un pezzo di quelli che ci sono rimasti nel cuore. Robbie Williams con Angels.

parte dalla classifica italiana del 1998, un pezzo che veramente è struggente, talmente bello, emozione dappertutto, brividi lungo la schiena. Angels, Robbie Williams.

0: Flashback, la versione remix di Kiss Ray nell'originale di Billy Myers, uscito nel 1997 ma diventato una super hit l'anno dopo, nel 98. Tra l'altro arrivò ad essere il 50esimo disco più venduto in Italia di quel 1998. A sto punto lo so, volete sapere la classifica dei primi 5. I più venduti, attenzione, in assoluto proprio durante l'anno: Cher con Believe, numero 1, al 2 Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, al 3 Goo Goo Dolls, al 4 Ricky Martin con La Coppa della Vida e al numero 5 Celine Dion con My Heart Will Go On. E adesso un altro di quei pezzi che nel 98 ha venduto milionate di copie: Madonna con Ray of Light.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

uscita proprio in quel lontano 1998, prodotta dal DJ William Orbit, che in realtà produsse tutto l'album di Madonna, che si chiamava proprio come questo pezzo, ovvero Ray of Light. Due dischi di un successo clamoroso, questo che abbiamo appena sentito nel nostro spazio Non Solo Dance, e poi anche Frozen. Mamma mia, rimase al numero uno della classifica italiana per 3 mesi di fila, un video psichedelico che ti portava in delle atmosfere quasi da viaggio, e adesso vi ci portiamo in quelle atmosfere lì grazie a Saltwater. Arriva Chicane.

ballare ovunque io sia. Questa era la Spaghetti House, ovvero l'house made in Italy, e i Black Box, insomma, hanno venduto milionate di copie in tutto il mondo. Io ho ancora il loro album a casa, certo non l'ho comprato nell'89 e nel 1990, sarei falso a dirvelo perché avevo 9 anni, però sono andato a recuperarlo dopo e c'erano dei discodi, vabbè, questa Ride on Time, Everybody Everybody, c'era I Don't Know Anybody Else, anche Fantasy, tra l'altro poi originale degli Earth, Wind and Fire, l'abbiamo sentita diverse volte qui nella storia della dance. E c'era un disco che arrivò molto in alto nelle classifiche dance che magari in tanti non ricordano, era Swike It Up. Senti un po' qui.

Che disco! Ma perché non li fanno più i dischi così? Senti che voci, che rappato! Oggi sono gassato di brutto, ve lo dico. Swag It Up, la suoneremo integralmente qui nella storia della dance. E dopo Swag It Up, Take Me Up, Gotta Get Up, Ralphie Rosario.

0: certo.
1: Cardine.
0: 1998, Take Me Up, Gotta Get Up. Signore e signori, gli diamo dentro di House Music. E adesso Kick of the Day.
2: La storia della dance. Kick of the Day.

0: dei più grandi successi degli Inner City, si chiama Good Life, era la nostra chicca of the day.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
1: La storia della dance.

Benson se ne uscì nel 1998 con questa perla che si chiama Mysterious Times e io sono rimasto folgorato, ce l'ho in vinile, in CD singolo e comprai anche la cassetta con l'album di Sash che appunto si chiamava Is My Life. Vi faccio sentire Tina Cousins, con lei insomma che era non solo meravigliosa perché faceva la modella di professione ma aveva una voce straordinaria live a Top of the Pops. Senti un po'.

0: Questa proprio, questa è bella, è bella.
1: Let me stay.
0: Esatto, mentre sei lì che ti insaponi, ci sta. Dovremmo fare, sai, la rubrica delle canzoni cantate sotto la doccia? Ma perché no? Un altro pezzo da cantare è quello dei Network.

anno e riuscì ad essere il sesto pezzo più venduto in Italia proprio in quel lontano 1990. A questo punto, guarda, lo faccio, ho studiato, sono professore della dance, quindi lo faccio. Vi dico quali erano, quali sono stati i primi 5, i primi, mi è uscito russo, i primi 5 dischi più venduti in Italia proprio nel 1990. Numero 1, Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana. Vabbè, dai, mi piace vincere facile. Al numero 2, Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta. Numero 3, Francesco Baccini e I ladri di biciclette con Sotto questo sole. Al numero 4, Attenti al lupo di Lucio Dalla. Al numero 6, e ho tralasciato apposta la numero 5, c'erano appunto i 24/7. E al numero 5, Madonna,

nato il 6 aprile del 1990, pensate voi, in 2-3 mesi ha venduto 6 milioni di dischi. In tutto il mondo era già lei, la Madonna che tutti conosciamo. Questo è un pezzo straordinario che si chiama Vogue, quinto disco più venduto in Italia nel

passano qui nella storia della dance ogni giorno due ore insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

1995, che ci crediate o no, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Oddio, milioni forse è esagerato, ma arrivò decisamente in alto in tutte le classifiche europee. Loro sono Me & My e questa è la bella e semplice Dubbi Dub, uno di quei pezzi che appena lo risenti magari si dici mamma mia, era una minchiata, ed è vero, però ti fa tornare il sorriso, no? Ti viene voglia anche te di farlo scemo con Dubbi Dub. Ecco, a tal proposito c'è il campanello, chi è? Ecco, vedi? Ti viene voglia di fare... Questi stanno sfociando sul tacchino. Ci siamo, ecco, vedi? Vabbè, lasciamo stare adesso, sempre un disco Joestar. Dai, ci siamo, mettiamoli. Venga, boys!

Venga Bus 1998, We Like to Party. Adesso lo riascolti e ti sembra un dischetto così, ma hanno venduto davvero tantissimo i Venga Boys con questa e anche con Boom Boom Boom. Ma a dir la verità, non so se vi ricordate, sono diventati famosi grazie a un disco che era meno giostra di questi, però decisamente tamarro. Oddio, no, aspetta, adesso che ci penso, forse era giostra uguale. Era Up and Down, sì che te lo ricordi, dai. Ma sì, fece un successo clamoroso e lanciò i Venga Boys in tutto il mondo. Loro dall'Olanda, zitti zitti, quotti quotti. Con questo suonino anche un po' stupidotto. C'era un periodo nel quale c'era questa dance che circolava, era definita Bubblegum Dance. Ci sono i Venga Boys, ci sono gli Aqua, ci sono i Cartoons. E tutta quella cosa colorata è un po' cartunesca, no? Da qui poi arriva il nome Cartoons. Questa musica che per un certo periodo sulla scia di Barbie Girl ha avuto un successo clamoroso, anche abbastanza inspiegabile, perché come abbiamo detto tante volte i dischi non erano, cioè non è che Imagine di John Lennon e Up and Down dei Venga Boys, eppure ci ha fatto divertire. Tanta roba adesso, Mato Grosso, bomba, arriva Mystery.

Film di Dario Argento. Questo è un remix straordinario che riuscì ad arrivare al numero 5 della classifica italiana, anzi no, scusate, al numero 2, attenzione, stiamo parlando della classifica italiana, quella globale. E c'era un periodo nel quale c'era questa atmosfera di horror. Adesso lo so che non si è capito bene, perché essendo dotato io di R-Moscia horror, forse era meglio che lo evitavo, ma c'era questo filone al quale apparteneva Profondo Rosso, e che era, come dire, variopinto di dischi un po' strani.

0: La signora, dopo due pacchetti di Marlboro Light, una volta si diceva così, no? Oh, mettimi la vecchia del Marlboro Light. L'atmosfera cupa. Perdonate se ci parlo sopra, siamo un pochettino in ritardo, ma lo sentiremo integralmente nella storia della dance. Un altro esempio di disco del filone del profondo rosso, Prophecy, l'arcano incantatore.
1: La storia della dance.
2: One dance.
3: Don't

con Weekend e il disco che va quasi a chiudere la prima puntata di questa settimana. Insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval c'è la storia della dance, 40 anni di successi raccontati da me e mixati da lui. Adesso Relight Orchestra, bella questa, Going Back to My Roots.

bellissimi Usura 1993, mamma mia, un sacco di tempo fa, prima Going Back to My Roots Relight Orchestra, grande Robertino, saluto i Relight direttamente da Milano Marittima o da Cesenatico se non vado errato. Attenzione, perché l'ultimo è il Future 90s, Gabri Ponte ed Erika con I Don't Know.

0: It is the I Don't Know, è il disco che va a chiudere la storia della dance e che ritorna esattamente tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Braulio, ciao!
1: La storia della dance. One. Dance.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:59.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Oggi vi riportiamo all'autunno del 1994 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo.

con 18 Strings ha aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

a chiudere il sipario questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato e alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. 111

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: 1978 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995, Scatman, con Scatman's World.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

0: Scatman's World. Scatman, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. Su

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Quelli che come me hanno una certa sicuramente ricorderanno il progetto Rondò Veneziano, un album molto particolare, era un ensemble musicale italiano che si ispirava alla musica barocca e aveva realizzato delle versioni di canzoni famose della musica classica molto particolari che poi sono state prese in prestito da altri progetti, ad esempio quello che arriverà subito dopo con Tommy V e Mauro Ferrucci, che hanno preso in prestito una loro canzone per realizzare la loro Stay con la voce di Cici Rogers nel 2010 e poi Gabri Ponte con Another Night dal 2022. Ma subito i Rondò Veneziano.
2: Contaminazioni.

di Gabri Ponte va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Tommy V e Mauro Ferrucci con Stay e Rondò Veneziano. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel

0: c'è i Quicksilver con questa versione di Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: in todos.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Electronix dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Electronix, un mondo più avanti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: 1 Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su 1 Dance.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. È tornata una super hit dal 2002 fatta dai Milky, progetto tutto italiano. Just the way you are, sono appunto tornati insieme a David Guetta.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca, e i Fan 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo, ed è arrivato, sono arrivati terzi nelle classifiche americane, ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ci adesso vi faccio vedere alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo, Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco, grande questi americani. Ecco, come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa.
2: Queste sono soddisfazioni queste qui, eh.
4: Siciliani, sì.
2: Tu di dove sei?
5: Sono di Torino, io.
2: Di Torino, ti chiami?
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali, tutti internazionali. Tu come ti chiami?
5: Gabriele.
2: Di dove sei?
5: Torino.
2: Così, insomma. No, ma veramente voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria, e abbiamo fatto successo in Europa, e se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani, e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Si vola in questa pillola su One Dance. Ti parlo di Moose Waterfall.

palline contengono la sua Moose Waterfall, che in particolare è stata l'intro della Duplé Live Compilation, nella quale Mad Bob intonava: noi siamo come il fulmine che squarcia il cielo in due, noi siamo energia pura, Duplé, paura.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Siete pronti per tornare in mia compagnia all'indietro nel tempo? Se la risposta è sì, alzate il volume della vostra radio oppure della vostra app, perché la nostra macchina del tempo ha appena deciso di riportarci nella primavera del 1997 con 5 pezzoni che sicuramente ricordate.

0: No Name, tra le più forti della primavera del 1997, il progetto firmato Mario Più e Mauro Picotto, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove è tutto pronto per ascoltare la prossima, un'altra che ballavamo 28 anni fa. Carla, Disco Fever.
1: Let's keep the Disco Fever.

The Night va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono stato in vostra compagnia nella primavera del 1997 e adesso, come ogni appuntamento Memory Chart, mi tengo i brividi lungo la schiena. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971 perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Dance Chart.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino. È uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: Dirty Doug e la sua Fly è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
2: Eccola.

0: Abbiamo ascoltato Two Black, Waves of Love, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

weekend di luglio, ciao a tutti e benvenuti nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Buona estate a tutti da Dino Brown. Partiamo come la scorsa settimana, ovvero dalla numero 20, non si muove da lì, Bob Sinclair con la sua I Can Wait.

mai in discesa rispetto a 7 giorni fa. No, a dire la verità è stabile, ovvero non si muove dalla posizione numero 20, restio a uscire, non vuole proprio andarsene. Al numero 19 troviamo Alex Guesta con All I Need.

Tonight perde un posto rispetto a 7 giorni fa, era la numero 15 qui nella nostra Weekend Dance Chart. Buon estate a tutti voi. Al numero 14 c'è Robin Schulz con Bad Times, mentre al 13 Offenbach e Star Sailor con Four to the Floor.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

La seconda nuova entrata della settimana è l'ultimo singolo di Ugel insieme a David Guetta, si chiama Shine, numero 10, al 9 Calvin Harris e Jessie con Satisfy.

È l'ultimo singolo di Calvin Harris insieme a Jesse, si chiama Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart. Attenzione perché arrivano 2 posizioni e non ci fermiamo. Al numero 8 Raf Marchesini e Ramon Ramonito con Niños del Barrio, perde 2 posti, mentre al 7 la più alta nuova entrata della settimana, l'ultimo singolo di Joel Corry, The Bush.

I Feel So Free, il remix di Peggy Goo. Questo è il disco di Madonna numero 4 più 2 rispetto a 7 giorni fa. Attenzione, entriamo in zona medaglie nella Weekend Dance al numero 3. C'è Soul to You.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.

0: 6 su One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del nostro disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave Progressive tantissime colonne sonore. In questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: un capolavoro della musica trance dal 1999 era Gurriella, il nostro disco Viaggio.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelby Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Shape of You.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.